Osservando gli loghi su una mappa, raramente ci chiediamo sull'origine dei nomi di quei luoghi. Montagne, fiumi, città e paesi hanno un nome e ci sembra quasi che sia sempre stato lì. Eppure ogni nome costituisce una storia. Alcuni sono il frutto della decisione presa da un sovrano solo in una notte, mentre altri conservano in sé la memoria di un antico popolo che un tempo abitò in quelle terre. Altri, invece, ancora trascorrono i millenni, passando di lingua in lingua e di mappa in mappa. La storia che seguiremo oggi è proprio una di queste, la storia di una sola parola, Palestina. Ma quando compare per la prima volta questo nome, dove nasce? Chi è stato il primo a pronunciarlo o a scriverlo? E perché, nonostante passare dei secoli, non è mai scomparso dalle mappe? La domanda principale è questa. Quanti nomi può portare un territorio nel corso della sua storia? Lo scopo di questo programma non è soltanto raccontare i grandi eventi della storia. Cercheremo piuttosto quei dettagli che spesso passano inosservati, quei piccoli indizi nascosti tra le pieghe del tempo. Esamineremo antiche mappe, leggeremo iscrizioni incise sulla pietra, seguiremo le tracce di lingue dimenticate e visiteremo città sepolte nel sottosuolo. Faremo tappa negli antichi porti e percorreremo le vie carovaniere di un tempo, perché a volte le storie più affascinanti si nascondono proprio dentro ciò che tutti credono di conoscere. E la prima tappa del nostro viaggio è proprio questo nome, Palestina. È importante sapere che il nome Palestina, così come lo utilizziamo oggi, non è affatto un termine nato in epoca recente. Seguendo nelle tracce, arriviamo a circa 3.000 anni fa. Gli studiosi hanno individuato nelle iscrizioni geroglifiche dei templi dell'antico Egitto una parola, Peleset. Gli storici collegano questo nome a uno dei popoli conosciuti come i popoli del mare, che attraversano il Mediterraneo per stabilirsi lungo queste coste. Secondo molti esperti, è proprio qui che ha inizio la storia del nome Palestina. La realtà, però, è un po' più complessa. Perché queste terre erano conosciute molto prima che il nome Palestina comparisse sulla mappe. Un tempo queste terre erano chiamate Canaan. In altri periodi, su diverse tavolette, compare il nome Amurru. I mercanti che attraversavano la regione utilizzavano denominazioni differenti e i regni vicini registravano questi territori con altri nomi. Con il susseguirsi degli imperi cambiavano i confini e cambiavano anche le mappe. Ma la geografia rimaneva la stessa. Questa stretta fascia di terra sulla costa orientale del Mediterraneo continuò nel corso dei secoli a essere uno dei più importanti punti di passaggio dal mondo antico. Secoli dopo entrò in scena l'impero romano. Roma non era soltanto una potenza militare che costruiva città e strade, aveva anche l'abitudine di ridenominare i territori conquistati e talvolta un nome riusciva a sopravvivere molto più a lungo degli eserciti. Il secondo secolo d.C. compare nei documenti romani una nuova denominazione, Siria Palestina. Con il tempo questo nome entrò nei documenti ufficiali, venne riportato sulla mappa e trovò posto nei testi geografici e continuò a essere utilizzato per indicare queste terre anche molti secoli dopo la caduta dell'impero romano. L'aspetto forse più interessante è questo. Molti dei nomi di città e paesi che oggi conosciamo sono cambiati più volte nel corso della storia, sono caduti nell'oblio oppure si sono trasformati. Il nome Palestina, invece, pur assumendo pronunce diverse nelle varie lingue,
è riuscito a percorrere un cammino di circa 3.000 anni, arrivando fino ai giorni nostri come nome, come territorio e come memoria condivisa. Nei prossimi episodi il nostro viaggio ci condurrà attraverso i molteplici strati di questa memoria. Faremo tappa a Gerico, una delle città più antiche del mondo. Seguiremo le tracce di alfabeti dimenticati, scenderemo nei tunnel nascosti sotto Gerusalemme, incontreremo gli antichi osservatori del cielo e ci fermeremo all'ombra di ulivi millenari che da secoli costituiscono la memoria di questa terra. E il nostro deriva dalla domanda che ci accompagna oggi. Per quanto tempo un nome può custodire l'anima di una terra? Nel prossimo episodio ascolteremo le prime lingue che risuonarono in queste terre. Parleremo del cananeo, dell'aramaico e della storia di quei antichi alfabeti che per molto tempo si sono creduti perduti. Arrivederci, al prossimo episodio. Palestina, le origini e le storie nascoste.

0: Mento di tortura ad attrezzo fitness imprescindibile. La storia oscura del Zapirulan inizia proprio ora. Salve a tutti. Il Zapirulan è oggi uno degli attrezzi più amati e utilizzati da chi fa fitness. Eppure, prima di diventare il protagonista indiscusso dalle nostre palestre, veniva impiegato per punire duramente i carcerati. In questo episodio analizzeremo l'articolo scritto sul tema da Candan Bilgici e Naz İrem Üstünda per TRT Haber. Preparatevi, perché quella del Zapirulan è una storia davvero affascinante. I primi prototipi furono inventati nei primi anni dell'Ottocento con l'obiettivo di punire i detenuti britannici. All'epoca il sistema carcerario in Inghilterra versava in condizioni disumane. Le condanne più frequenti erano la pena di morte e la deportazione, e i prigionieri venivano lasciati marcire in celle sporche e angusti spazi isolati. Fu allora che alcuni gruppi di volontari, nel tentativo di umanizzare e migliorare questa situazione, contribuirono a introdurre nuovi metodi di riabilitazione. E fu proprio in quel contesto che videro la luce i primi Zapirulan. Il Zapirulan è entrato nelle nostre vite nel 1818 grazie all'ingegnere britannico Sir William Cubitt. Tuttavia, il suo scopo non era quello di promuovere una vita sana o bruciare grassi. Il Zapirulan era stato progettato come strumento di punizione. Quando Cubitt vide i detenuti nel carcere di St. Edmunds trascorrere le giornate senza fare nulla, ebbe un'idea molto particolare. La forza muscolare dei prigionieri poteva essere sfruttata e la loro pena poteva diventare più efficace. Fu così che Cubitt progettò il primo Zapirulan. Il primo modello in realtà assomigliava a un enorme bullone rotante. Una dozzina di detenuti correvano su di esso, facendolo girare con il loro movimento. Questo dispositivo non assomigliava tanto a una corsa in piano, quanto a una salita continua di scale. I detenuti erano costretti a muoversi senza sosta, perché se si fermano rischiano di cadere. Il loro movimento forniva l'energia necessaria per macinare il grano, pompare l'acqua o ventilare le miniere. A guadagnarci erano tutti, tranne i detenuti. Nei 10 anni successivi alla sua invenzione, il Zapirulan fu utilizzato in 50 carceri britanniche e in altrettanti prigioni americane. Molti vittoriani lo considerarono una soluzione efficace contro l'ozio nelle carceri. Nel 1875, una contea definì il Zapirulan un grande progresso nella disciplina carceraria, mentre la Società per il miglioramento della disciplina penitenziaria le descrisse come una punizione preventiva. Si riteneva che chiunque avesse provato il Zapirulan non avrebbe mai più voluto commettere un altro crimine. Secondo le stime, i detenuti trascorravano circa 6 ore al giorno su questi Zapirulan, uno sforzo equivalente a una salita compresa tra i 1500 e 4200 metri, 4267 metri, circa la metà dell'altezza del Monte Everest. Il progetto di Cubitt si diffuse rapidamente ben oltre i confini dell'impero britannico, sbarcando persino negli Stati Uniti. Ma la combinazione tra una dieta misera e uno sforzo fisico logorante, ripetuto per 5 giorni a settimana, si rivela devastante. Moltissimi detenuti iniziarono a subire gravi infortuni e crollare per la fatica. Il Tapirulan divenne così il simbolo stesso delle condizioni disumane in cui versavano le carceri dal XIX secolo. Una crudeltà tale che nel 1898 il suo utilizzo venne ufficialmente vietato per legge. Ma la macchina della tortura stava per tornare e questa volta lo avrebbe fatto rivolgendosi direttamente a noi. Nel 1911 il Tapirulan ottenne un nuovo brevetto negli Stati Uniti. Tuttavia per il suo impiego in campo medico bisognerà aspettare il 1952, anno in cui il dottor Robert Bruce lo testò per la prima volta sui suoi stessi colleghi. Le intuizioni di Bruce portarono alla nascita del celebre protocollo Bruce, un test diagnostico standardizzato che ancora oggi i cardiologi utilizzano per valutare la funzionalità del cuore sotto sforzo. Tra gli anni 60 e 70, con l'espressione della cultura del fitness e dell'allenamento cardio, questi macchinari fecero il loro ingresso prima nelle palestre e subito dopo direttamente nelle nostre case. Ed ecco l'ironia della storia. Uno strumento nato per punire e piegare la volontà dei condannati è diventato uno dei pilastri fondamentali della vita sana e del benessere psicofisico. E voi lo sapevate che il Tapirulan su cui correte ogni giorno nascondeva un passato così oscuro? Noi invece ci sentiamo nel prossimo episodio. A presto e continuate a prendervi cura di voi.
1: Oggi finiamo qui. Sul sito web www.teretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Osservando gli loghi su una mappa, raramente ci chiediamo sull'origine dei nomi di quei luoghi. Montagne, fiumi, città e paesi hanno un nome e ci sembra quasi che sia sempre stato lì. Eppure ogni nome costituisce una storia. Alcuni sono il frutto della decisione presa da un sovrano solo in una notte, mentre altri conservano in sé la memoria di un antico popolo che un tempo abitò in quelle terre. Altri, invece, ancora trascorrono i millenni, passando di lingua in lingua e di mappa in mappa. La storia che seguiremo oggi è proprio una di queste, la storia di una sola parola, Palestina. Ma quando compare per la prima volta questo nome, dove nasce? Chi è stato il primo a pronunciarlo o a scriverlo? E perché, nonostante passare dei secoli, non è mai scomparso dalle mappe? La domanda principale è questa. Quanti nomi può portare un territorio nel corso della sua storia? Lo scopo di questo programma non è soltanto raccontare i grandi eventi della storia. Cercheremo piuttosto quei dettagli che spesso passano inosservati, quei piccoli indizi nascosti tra le pieghe del tempo. Esamineremo antiche mappe, leggeremo iscrizioni incise sulla pietra, seguiremo le tracce di lingue dimenticate e visiteremo città sepolte nel sottosuolo. Faremo tappa negli antichi porti e percorreremo le vie carovaniere di un tempo, perché a volte le storie più affascinanti si nascondono proprio dentro ciò che tutti credono di conoscere. E la prima tappa del nostro viaggio è proprio questo nome, Palestina. È importante sapere che il nome Palestina, così come lo utilizziamo oggi, non è affatto un termine nato in epoca recente. Seguendo nelle tracce, arriviamo a circa 3.000 anni fa. Gli studiosi hanno individuato nelle iscrizioni geroglifiche dei templi dell'antico Egitto

Una parola, Peleset. Gli storici collegano questo nome a uno dei popoli conosciuti come i popoli del mare, che attraversano il Mediterraneo per stabilirsi lungo queste coste. Secondo molti esperti, è proprio qui che ha inizio la storia del nome Palestina. La realtà, però, è un po' più complessa. Perché queste terre erano conosciute molto prima che il nome Palestina comparisse sulla mappe. Un tempo queste terre erano chiamate Canaan. In altri periodi, su diverse tavolette, compare il nome Amurru. I mercanti che attraversavano la regione utilizzavano denominazioni differenti e i regni vicini registravano questi territori con altri nomi. Con il susseguirsi degli imperi cambiavano i confini e cambiavano anche le mappe. Ma la geografia rimaneva la stessa. Questa stretta fascia di terra sulla costa orientale del Mediterraneo continuò nel corso dei secoli a essere uno dei più importanti punti di passaggio dal mondo antico. Secoli dopo entrò in scena l'impero romano. Roma non era soltanto una potenza militare che costruiva città e strade, aveva anche l'abitudine di ridenominare i territori conquistati e talvolta un nome riusciva a sopravvivere molto più a lungo degli eserciti. Il secondo secolo d.C. compare nei documenti romani una nuova denominazione, Siria-Palestina. Con il tempo questo nome entrò nei documenti ufficiali, venne riportato sulla mappa e trovò posto nei testi geografici e continuò a essere utilizzato per indicare queste terre anche molti secoli dopo la caduta dell'impero romano. L'aspetto forse più interessante è questo. Molti dei nomi di città e paesi che oggi conosciamo sono cambiati più volte nel corso della storia, sono caduti nell'oblio oppure si sono trasformati. Il nome Palestina, invece, pur assumendo pronunce diverse nelle varie lingue, è riuscito a percorrere un cammino di circa 3.000 anni, arrivando fino ai giorni nostri come nome, come territorio e come memoria condivisa. Nei prossimi episodi il nostro viaggio ci condurrà attraverso i molteplici strati di questa memoria. Faremo tappa a Gerico, una delle città più antiche del mondo. Seguiremo le tracce di alfabeti dimenticati, scenderemo nei tunnel nascosti sotto Gerusalemme, incontreremo gli antichi osservatori del cielo e ci fermeremo all'ombra di ulivi millenari che da secoli costituiscono la memoria di questa terra. E il nostro deriva dalla domanda che ci accompagna oggi. Per quanto tempo un nome può custodire l'anima di una terra? Nel prossimo episodio ascolteremo le prime lingue che risuonarono in queste terre. Parleremo del cananeo, dell'aramaico e della storia di quei antichi alfabeti che per molto tempo si sono creduti perduti. Arrivederci, al prossimo episodio. Palestina, le origini e le storie nascoste.

0: Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Jeder Radio Amuria Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovozi Radiosu.
15: It Türkiye Hangia Radio ya.
7: Oldu Radio Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
17: Sapete davvero cosa si nasconde dietro la storia del tapirolan che usate ogni giorno in palestra? All'inizio dell'Ottocento i detenuti venivano costretti a faticare su questa macchina per ben 6 ore al giorno, come se stessero scalando ogni volta metà dell'Everest. Davvero è proprio strumento di tortura ad attrezzo fitness imprescindibile. La storia oscura del Zapirulan inizia proprio ora. Salve a tutti! Il tapirulan è oggi uno degli attrezzi più amati e utilizzati da chi fa fitness. Eppure, prima di diventare il protagonista indiscusso dalle nostre palestre, veniva impiegato per punire duramente i carcerati. In questo episodio analizzeremo l'articolo scritto sul tema da Candan Bilgici e Naz İrem Üstünda per TRT Haber. Preparatevi, perché quella del tapirulan è una storia davvero affascinante. I primi prototipi furono inventati nei primi anni dell'Ottocento con l'obiettivo di punire i detenuti britannici. All'epoca il sistema carcerario in Inghilterra versava in condizioni disumane. Le condanne più frequenti erano la pena di morte e la deportazione, e i prigionieri venivano lasciati marcire in celle sporche e angusti spazi isolati. Fu allora che alcuni gruppi di volontari, nel tentativo di umanizzare e migliorare questa situazione, contribuirono a introdurre nuovi metodi di riabilitazione. E fu proprio in quel contesto che videro la luce i primi tapirulan. Il tapirulan è entrato nelle nostre vite nel 1818 grazie all'ingegnere britannico Sir William Cubitt. Tuttavia, il suo scopo non era quello di promuovere una vita sana o bruciare grassi. Il tapirulan era stato progettato come strumento di punizione. Quando Cubitt vide i detenuti nel carcere di St. Edmunds trascorrere le giornate senza fare nulla, ebbe un'idea molto particolare. La forza muscolare dei prigionieri poteva essere sfruttata e la loro pena poteva diventare più efficace. Fu così che Cubitt progettò il primo tapirulan. Il primo modello, in realtà, assomigliava a un enorme bullone rotante. Una dozzina di detenuti correvano su di esso, facendolo girare con il loro movimento. Questo dispositivo non assomigliava tanto a una corsa in piano, quanto a una salita continua di scale. I detenuti erano costretti a muoversi senza sosta, perché se si fermano rischiano di cadere. Il loro movimento forniva l'energia necessaria per macinare il grano, pompare l'acqua o ventilare le miniere. A guadagnarci erano tutti, tranne i detenuti. Nei 10 anni successivi alla sua inumazione, il tapis roulant fu utilizzato in 50 carceri britanniche e in altrettanti prigioni americane. Molti vittoriani lo considerarono una soluzione efficace contro l'ozio nelle carceri. Nel 1875 una contea definì il tapis roulant un grande progresso nella disciplina carceraria, mentre la Società per il miglioramento della disciplina penitenziaria le descrisse come una punizione preventiva. Si riteneva che chiunque avesse provato il tapis roulant non avrebbe mai più voluto commettere un altro crimine. Secondo le stime, i detenuti trascorravano circa 6 ore al giorno su questi tapis roulant, uno sforzo equivalente a una salita compresa tra i 1500 e 4200 metri, 4267 metri, circa la metà dell'altezza del Monte Everest. Il progetto di Qubit si diffuse rapidamente ben oltre i confini dell'impero britannico, sbarcando persino negli Stati Uniti. Ma la combinazione tra una dieta misera e uno sforzo fisico logorante, ripetuto per 5 giorni a settimana, si rivelò devastante. Moltissimi detenuti iniziarono a subire gravi infortuni e crollare per la fatica. Il tapis roulant divenne così il simbolo stesso delle condizioni disumane in cui versavano le carceri dal XIX secolo. Una crudeltà tale che nel 1898 il suo utilizzo venne ufficialmente vietato per legge. Ma la macchina della tortura stava per tornare e questa volta lo avrebbe fatto rivolgendosi direttamente a noi. Nel 1911 il tapis roulant ottenne un nuovo brevetto negli Stati Uniti. Tuttavia, per il suo impiego in campo medico bisognerà aspettare il 1952, anno in cui il dottor Robert Bruce lo testò per la prima volta sui suoi stessi colleghi. Le intuizioni di Bruce portarono alla nascita del celebre protocollo Bruce, un test diagnostico standardizzato che ancora oggi i cardiologi utilizzano per valutare la funzionalità del cuore sotto sforzo. Tra gli anni 60 e 70, con l'esplosione della cultura del fitness e dell'allenamento cardio, questi macchinari fecero il loro ingresso prima nelle palestre e subito dopo direttamente nelle nostre case. Ed ecco l'ironia della storia. Uno strumento nato per punire e piegare la volontà dei condannati è diventato uno dei pilastri fondamentali della vita sana e del benessere psicofisico. E voi lo sapevate che il tapis roulant su cui correte ogni giorno nascondeva un passato così oscuro? Noi invece ci sentiamo nel prossimo episodio. A presto e continuate a prendervi cura di voi.
18: Oggi finiamo qui. Sul sito web www.teretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.